0: radio.
1: Wow. Ho visto te non sta sua, la che vuole, completo candela. Io gangsta.
2: Mami, ho pido.